0: Paese Mejía.
1: Ja daim,
0: ja daim, ja musolaim.
1: Ja daim. Moshi Kafia, Shlomi Shabbat.